tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tanto, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, il primo nel passato. Avessi ancora tempo di te, ti cercherò nella mente, con l'anima sbiadita

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te, per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo. Avessi ancora tempo

0: accettare per lasciarti andare.
1: Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre. Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Che sia l'amore per un altro, per il cane, per la musica, poco importa. Senza l'amore non si scrive e non si canta. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore si riconoscono subito e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.
3: Non ho bisogno più di niente.

E quando sono disperata, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: Babylon. Oh, Babylon. I love you, Babylon.
1: Changed forever.

0: seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: sto da solo.
1: Non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane che vive senza te. Non c'ho più fame.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Sta fermo con la mano. 12.
1: Che è Pippo.

0: d'artificio.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il Basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa questa

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri? Come stai bene oggi? Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Rai Radio tutta italiana. È tutta da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano.
1: E quest'oggi ridiamo con un estratto da una domenica in sette giorni del 2009.
2: Sì.
1: E in occasione dell'uscita del suo primo film, credo, perché era Cado dalle nuvole, se non vado errata. Sto parlando di Checco Zalone, ovviamente, invitato a esibirsi.
3: È la prima volta che viene a Rai 1. E Checco Zalone!
4: Pippo, io contro di te però c'ho una specie di magone interno.
3: Contro di me?
4: Sì.
3: Che t'ho fatto io?
4: Allora, tu hai sempre detto che hai scoperto Ramazzotti, Laura Pausini. A me mi hai scartato a quel festival di Sanremo.
3: Perché tu ti sei presentato al festival e ti ho scartato?
4: Sì, mi presentai con una canzoncina simpatica per attirarmi le sue simpatie e mi mandò a cagare appena finì la canzone. Ci sono rimasto malissimo.
3: No,
4: perché... Di Pippo Baudo si dice sempre che ha scoperto Laura Pausini.
3: Ma tu che canzone mi hai mandato, scusami?
4: Era una canzone simpatica, cioè non volevo offendere.
3: Ma io non me la ricordo questa canzone, tu fai...
5: La parrucca sul letto, quello di Pippo Baudo.

0: si offese.
1: Ma che offese?
0: Mi cacciò.
1: Mannaggia. Tu hai fatto, c'è la canzone bellissima di Jovanotti, no?
0: Sì, io ho fatto in realtà la canzone che canterebbe la figlia di Jovanotti.
1: No, la canzone Jovanotti Lorenzo ha dedicato alla moglie.
0: Ecco,
1: invece tu?
0: Ho fatto una canzone che la figlia ha dedicato alla...
1: La figlia di Jovanotti invece l'ha dedicata. Vediamo un po' che succede qua.
0: A te che quando sono nata è stata un'emozione. A te che se mi guardi trovi ispirazione. A te che mi hai già dedicato un sacco di canzoni. A te che adesso basta, hai rotto un... Proprio non posso venire, so farai uno.
1: Va bene.
0: Dopo 20 secondi sono...
1: Va bene.
0: Vabbè, poi continuiamo avanti. A te che sei così generoso, leale e giusto, impegnato nel sociale e onesto.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

0: da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: 10 nel cambio dell'ora.
1: I grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Auguro a tutti quelli che ascoltano regolarmente la musica di non ascoltare la musica irregolare. Questo è l'augurio che Lucio Dalla rivolse ai suoi ascoltatori notturni in una vecchia trasmissione radiofonica. Da allora sono passati tanti anni, ma lui di musica, regolare o irregolare, ne ha fatta tanta, senza risparmiarsi mai, fino al 1° marzo del 2012. A 3 giorni dal suo 69esimo compleanno, perché la sua data di nascita la conosciamo davvero tutti. Era nato il 4 marzo 1943 nella sua amata Bologna, e lì, a Bologna, il piccolo Lucio, a 6 anni, già suonava la fisarmonica e a 14 il clarinetto. Non poteva che essere il jazz la sua prima grande passione. Il debutto arrivò nei primi anni 60 con i Flippers e il primo singolo come cantante nel 1964. Certo, il successo era ancora lontano e all'inizio arrivò solo come autore, grazie a Gianni Morandi e a Occhi di Ragazza. Ma poi ci fu quel Sanremo del 1971, quando proprio grazie al 4 marzo 1943 arrivò anche la prima affermazione personale come cantante. Da quel momento la carriera artistica di Lucio Dalla fu inarrestabile, grazie soprattutto alla sua capacità di innovazione e sperimentazione, alla sua mente e al suo cuore giovani. Dalla era sempre un passo avanti, senza paure e riserve, con lo sguardo rivolto al futuro, quel futuro da affrontare con la bici da corsa e gli occhiali da sole, senza mai guardare indietro. E tutto quello che ha lasciato lungo la strada tracciata è un patrimonio straordinario, da Piazza Grande a Come profondo il mare, dalla collaborazione con Roberto Roversi a quella con De Gregori, con Ron, con Samuele Bersani, con Gianni Morandi, dal capolavoro immortale Caruso a Attenti al lupo e alla svolta pop degli anni 90. E ancora la lirica, la regia, la televisione, la produzione artistica. Ma del resto, per dirla come lui, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: mattina italiana weekend.
1: La mattina italiana.
2: Ci siamo.
3: Buongiorno.
2: Everybody.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Somebody. Hey, are you huggers? Senti
3: buongiorno.
2: Che inglese perfetto
3: mamma
2: che ho.
3: Mamma mia.
2: Signore e signori, questa è la mattina tutta italiana weekend.
3: Tutta italiana.
2: Con Chiara Gacioppoli.
3: Buongiorno Marco e Marco Di Buono.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti voi all'ascolto. E si inizia, ma che bello, questo 2 maggio è iniziato questo nuovo mese, Chiara. Sei
3: io
2: contenta?
3: Guarda, sta volando il tempo. Proprio non me ne accorgo, già siamo
2: vola,
3: maggio.
2: Con tanto fiato in gola, la notte tatatara. Vabbè, iniziamo così proprio la giornata, eh. È bello. Vabbè, ci siamo riposati, ieri è stata una giornata di festa, il 1 maggio, una giornata esatto. In cui tutti ci sono riposati, quasi tutti, insomma c'è sempre qualcuno che ha lavorato, ovviamente noi li salutiamo e salutiamo anche tutti coloro che stanno lavorando durante questo weekend. Noi cercheremo di far compagnia sia a chi lavora e sia a chi non lavora. Ecco, tu che hai fatto ieri di bello?
3: Guarda, ieri abbiamo fatto un bel po' di shopping insieme a mia madre.
2: Ancora?
3: Bellissimo.
2: Scusa, la scorsa settimana mi hai detto sì. Sei stata qui domenica la
3: sì,
2: scorsa settimana
3: sì.
2: Mi hai detto che hai fatto ieri, ti ho chiesto ho fatto shopping, ma tu fai sempre shopping il giorno prima, tu fai sempre shopping, ma
3: giuro.
2: Ieri il 1 maggio si faceva shopping lo
3: sì
2: stesso.
3: Sì certo, il centro commerciale era aperto,
2: ma che davvero,
3: ti giuro,
2: ma mi è sfuggita questa cosa a saperlo,
3: tutti aperti.
2: No, a saperlo veniva al centro commerciale, perché al mare è stato un disastro. Al mare non c'era gente, c'era tutta Roma, ma penso che siano venuti anche da fuori, c'era il mondo, il mondo, sì.
3: Il centro commerciale è tanto tranquillo.
2: E ci credo, saluti da me, me l'hai mandati lì. Vabbè, vi ricordo che ci potete ascoltare, noi saremo qui fino alle 12.30, ci ascoltate tramite
3: la nostra meravigliosa app RaiPlay Sound.
2: Bene, o attraverso la DAB Radio, perché in macchina in questo momento tante cose vi racconteremo, tante cose accadranno. Tra poco ci sarà ospite telefonico Marco
3: Liorni.
2: Gli romperemo un po' le scatole, sì. Però iniziamo questa mattina tutta italiana con un gruppo che io li ho visti ieri al concerto del 1 maggio.
3: Sì, l'hai visti.
2: Sono pazzi, a me piacciono tanto.
3: Lo so
2: forti.
3: È tanta roba.
2: Poi vengono dal Polo Nord, dopo il Polo Sud.
3: Ah, sì.
2: I pinguini vengono dal Polo Sud loro. Però loro sono tattici e nucleari.
3: Sono fortissimi.
2: Guarda, questa te la dedico, giovani, wannabe.
3: Grazie.
2: Sì.

0: da me.
1: Ai, giovani, giovani wannabe, giovani.
2: Tu Marco quanto ti senti giovane?
1: Io mi sento giovane da 1 a 10, 100.
2: Stava
1: giovane.
2: Ballando, stava saltando per tutto lo studio.
1: Ragazzi, a me piace. Ma poi li ho visti ieri e mi sono gasato ancora di più, perché loro sono forti, sono grandi musicisti oltretutto, capito? Live, sono veramente bravi, sono veramente
2: sì, sì,
1: bravi.
2: Ma infatti è uno dei miei obiettivi, diciamo, nel 2026, andare a un loro concerto.
1: Cantare?
2: Cantare no, perché proprio sono stonata, no. Però andare a un loro concerto sì, mi piacerebbe tantissimo.
1: Io invece voglio solo, il mio obiettivo nel 2026, 7, 8, non lo so, prima o poi, è suonare l'ukulele in un concerto delle Antrix.
2: Cosa posso fare?
1: Ma io una canzone sola so delle Antrix, okay, che è Golden, quella che va, chissà, che va per la maggiore, ovviamente con i bambini, perché fanno la colonna sonora di questo film d'animazione K-pop Demon Hunters. Senti che inglese fluente il mio.
2: Sei fantastico, Marco.
1: Oh yeah. E quindi volevo suonare l'ukulele quella canzone sola. Io glielo chiedo sempre, quando metto la canzone, vi prego, mi rendete, ma non mi rispondono, chissà perché.
2: Ti costano.
1: Mi costa la voglia.
2: Ti rispondono proprio.
1: No.
2: Ti lasciano visualizzato. Basta, niente risposte,
1: no,
2: da Marco.
1: Prima visualizzavano, adesso non visualizzano.
2: Ma che più?
1: Ma che vuol dire? C'è un baffetto solo e non due. Significa che mi hanno bloccato più che gostato, mi sa.
2: Sì, neanche arrivato il messaggio. Se
1: non gli è arrivato.
2: Le due
1: spunte. O hanno cambiato numero di telefono, proprio non mi hanno bloccato. Solo a me mi hanno bloccato. Vabbè.
2: Ma senti un po', ma tu il concerto ne vai, l'hai seguito? A parte.
1: Ma lo sai una cosa? Non abbiamo dato il numero di telefono prima.
2: Ah, è vero, diamolo
1: dai,
2: subito.
1: Dai, che tu lo sai a memoria ormai.
2: Certo. 334 60 45 640.
1: Ecco, questo per mettervi in contatto con me e Chiara. Noi saremo qui fino alle 12:30. Questa è mattina tutta italiana. Weekend, però.
2: Weekend,
1: perché
2: weekend.
1: Da lunedì al venerdì c'è mattina tutta italiana, mentre il sabato e la domenica
2: ci siamo noi
1: con mattina tutta italiana. Weekend,
2: weekend,
1: ovviamente. Il numero di telefono invece è sempre lo stesso, pensa, è 334 sì, 60 45 640.
2: Rimane quello.
1: Che mi stavi dicendo?
2: Il concertone l'hai seguito? Perché
1: sì,
2: sono usciti un sacco di. No.
1: Sì, ho capito, sono 12.000 ore di concertone, non è che ce l'ho fatta a vederlo proprio.
2: Però già sui social.
1: Stavo due ore di fila per arrivare al mare. Due.
2: Pensa, invece l'ho seguito tutto e già sui social sono uscite le prime cose più virali,
1: certo,
2: i primi meme.
1: Perché tu sei giovane e trovi subito i video virali. Io questa non la capisco come fa. Io non la capisco. Vabbè, dimmi qual è questo.
2: E sui social sta impazzendo questo video di Jolie in macchina che stava tornando a casa, stava andando via perché si era già esibito.
1: Sì.
2: E c'è questa giornalista che proprio l'ha salito. Ah, Jolie, io sto qui da stamattina, non mi ha ancora risposto. E lui fa: fantastico. Wow, signora bella, non si arrabbi.
1: Che mi vuole chiedere?
2: Gli ha chiesto, le sue sensazioni, emozioni di esibirsi su questo palco.
1: Uè, signora bella, queste sensazioni sono state veramente meravigliose. Mi sono veramente divertito.
2: Oh, ma era proprio arrabbiata, ti giuro.
1: Sì, lei invece è stato un signore, sì, grandissimo, ha risposto. Vabbè, sto qui.
2: Ecco, mi dica che mi vuole chiedere.
1: Però c'è una cosa che non mi. C'è qualcosa che non mi quadra in questa storia virale.
2: Okay.
1: Allora, l'abbiamo vista prima.
2: Sì.
1: È una storia diurna.
2: Sì.
1: La luce del sole, giusto?
2: Sì.
1: Mo. La cosa è questa. Jolie si è esibito di sera. Quindi quella era il video dopo le prove, secondo me.
2: Sì, stava andando via.
1: Dopo
2: sì,
1: le prove del.
2: Dopo le prove, c'era già esibito. Sì.
1: Sì, quindi era del 30 aprile. No,
2: può
1: del
2: essere.
1: Primo maggio. No, hanno rifatto,
2: però,
1: credo,
2: tu,
1: la mattina.
2: Ma con queste cose mi confondi. No, era del primo maggio. Si era esibito le prove e poi penso che sia
1: alle
2: tornato.
1: Prove. Ma
2: sì,
1: si era esibito la sera prima, cioè il giorno prima. Io ho visto le prove del giorno prima, e poi pure il giorno dopo, la mattina, che riprovano tutto quanto.
2: Certo.
1: Hanno fatto quattro volte sto concertone, praticamente. Se si sono
2: no,
1: esibiti.
2: No, ma poi non fai capire,
1: era
2: tutto
1: bloccato
2: a San Giovanni, non si poteva passare. Io dovevo andare mente lì.
1: Non ci sei andata?
2: No, ci ho rinunciato.
1: No, c'è. Da signore, ho capito. E per quel motivo sei andata a fare shopping.
2: Esatto.
1: Non mi avete
2: esatto.
1: fatto vedere il concertone. E allora io me ne vado a fare shopping. Va bene. Senti, lui è uscito, ce l'ascoltiamo. Sono le 10:41, mattina tutta italiana, weekend. Scriveteci e raccontateci un po' quello che state facendo, come siete organizzati per questo weekend, per questo sabato.
2: Siamo curiosi.
1: Ecco, 334 60 45 640 il numero di telefono. Però adesso ci ascoltiamo lui.
2: Che è il mio amore. amore.
1: Infatti, guarda, cioè, è apposta lì per te.
2: Lo so.
1: Quindi sai tutto di questo video.
2: Stai scherzando? Io su Achille Lauro sono preparatissima.
1: A parte che è uscito ieri, poi durante il primo maggio è uscito.
2: Ma lui fa queste cose iconiche proprio.
1: Iconiche, lui è iconico. Beh, questo è il video che ha realizzato Fontana di Trevi? È questo?
2: Penso di sì.
1: Cioè, che era successo?
2: Allora, praticamente con questo video lui ha mandato, ha pubblicato qualche piccolo spoiler, qualche piccolo indizio, perché ci sarebbe stato proprio questo live che ha fatto a Fontana di Trevi.
1: No, e però tutti... non l'ha spoilerato il
2: poco
1: luogo.
2: Poco, qualche indizio. Qualche indizio. E i fan penso che hanno si tacciato tutta Roma per capire dove fosse, dove si trovasse.
1: E l'hanno trovato a Fontana di Trevi. Allora, esce esattamente un anno dopo di Comuni Mortali. Questa è Comuni Immortali, questo bravo cantante.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, su Rai Radio tutta italiana. Ragazzi, ma che hit! Ma che hit ci ha sfornato per quest'estate!
2: No, ma così è fuorviante. Buona domenica, ma è sabato oggi.
1: Dai, Marco.
2: Saif, bella questa canzone!
1: Ma scherzi! Allora, guarda, allora, io te lo dico, oggi che è il 2 maggio, secondo me sarà la canzone più ascoltata dell'estate.
2: Allora, primo maggio è uscita, quindi ieri, anche questa canzone è uscita ieri insieme a quella del tuo mito Achille Lauro.
1: Achille Lauro.
2: È uscita Comuni Immortali, ma è uscita anche Buona Domenica. Ah no, scusa, quella era di Antonello Venditti, era un'altra canzone. No. Sai,
1: comunque,
2: Buona Domenica.
1: Ragazzi, vi giuro che Marco si sta un po' genzizzando.
2: Ah, vi ricordo che questa è sempre la sfida, il sabato e la domenica, tra Boomer, che sarei io, e Zoomer, che sarebbe Chiara, perché lei è generazione
1: perché
2: Z.
1: Zoomer?
2: Perché
1: no.
2: Generazione Z. Visto e considerato che per l'assonanza con Boomer, quindi Boomer, Zoomer, capito? Z.
1: Vabbè, non mi piace comunque.
2: Peggio per te. Peggio per te, ormai è stata battezzata.
1: Però
2: così.
1: Stai imparando un sacco di nuovi termini. Tipo ittare.
2: Ittare. Allora. Allora va. Ma non hanno ancora hittato questa canzone. Io non hanno hittato. Ma perché con la H? Perché hittato? Ma che ne so, io non so neanche che vuol dire.
1: Hai spiegato troppo.
2: Hitta.
1: Hittare.
2: Hittare con
1: non
2: la
1: hai ancora hittato.
2: Quindi non hanno ancora inventato il balletto.
1: No,
2: ma
1: mi
2: attenzione.
1: Aspettando.
2: No, e qui annunciamo la cosa. Andate poi dopo sui nostri social, anche su Radio Tutta Italiana, perché l'abbiamo hittato noi il balletto.
1: È vero,
2: di sé.
1: È vero.
2: L'abbiamo fatto,
1: vero.
2: Signori, c'è adesso. Il balletto. Diventerà viral.
1: Bene.
2: Troppo inglese?
1: No,
2: viral,
1: no, no,
2: viral.
1: Ci piace
2: molto,
1: pezzo,
2: molto
1: Gen Z.
2: Comunque dice che questa canzone ha tante sonorità latineggianti. In effetti sì, vabbè, basta.
1: Fantastica.
2: Abbiamo ascoltato, quindi Comuni Immortali l'abbiamo ascoltato. Dimmi.
1: Infatti no, anche sul concertone, perché sono uscite anche le pagelle degli artisti, Saif ha preso un bel otto.
2: Chi è che ha preso il massimo dei voti?
1: Allora, guarda, ho letto che Jolie ha preso 9.
2: E basta, 10 non c'è stata?
1: No. Vabbè, che poi abbiamo pure il 10.
2: Certo,
1: il 10
2: sì.
1: Non si mette mai.
2: Ma perché no? Non ho capito, se uno se lo merita, perché non lo devi mettere. E invece chi è che ha preso meno di tutti?
1: Allora, c'è uno che proprio non è classificato.
2: Ma chi è?
1: Pelù.
2: Ma il mio povero, no, il mio amico!
1: No, proprio non classificato.
2: Mi mandi di fuori, anche perché sono usciti.
1: Allora, Levante invece ha preso 6.
2: Mediocre 6, cioè una sufficienza proprio tirata. No, mi dispiace per Pelù, perché oltretutto sono usciti con un nuovo brano che è 17 Re, che dava il nome all'album di 140 anni fa, praticamente, quest'album dei Lit Viva, in cui c'era, che si intitolava 17 Re, ma non c'era proprio la canzone che dava il titolo all'album, perché all'ultimo minuto hanno deciso di non metterla più, perché era troppo lontana dal genere, dal mood di quell'album. E quindi è riuscita quest'anno, ecco, tipo 2 settimane fa, questa 17 Re, tutta riarrangiata, una canzone bellissima, sembrava di essere tornata indietro nel tempo, i veri Lit Viva, con Ghigo alla chitarra, c'è Pelù che cantava, lo so che sto parlando
1: non
2: arabo per te,
1: proprio, non classificato.
2: Vabbè, niente, abbiamo parlato troppo, a questo punto sai che c'è, facciamo gli auguri.
1: Sì,
2: tanto che tu hai anche conosciuto, dice che è molto simpatico.
1: Sì, ci siamo fatti anche un selfie.
2: Wow, signori, si è fatto un selfie. Quanto sei poco grigio, quanto sei Z, sei proprio Z.
1: Lo so.
2: Sei Z. Allora, il 2 maggio del 1980 nasceva a Milano.
1: No, dillo tu.
2: Perché questo è mio?
1: Sì.
2: Intanto metto. La mano, Francesco Facchinetti, in arte DJ Francesco. Auguri, buon compleanno.
1: Buon compleanno.
2: Uncino.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: Eh sì, e questa è la mattina tutta italiana weekend, ma che meraviglia. Eccoci qua, sempre Marco Di Buono e Chiara Cacioppoli, qui in diretta fino alle 12.30. Vi ricordo che tra poco, tra pochissimo, Marco Liorni in collegamento telefonico con noi. Sono proprio curioso di sapere che cosa sta combinando Marco Liorni in questo sabato mattina. Oh, beh, c'è questa rubrica.
2: Facciamo i fatti suoi.
1: Ci facciamo i fatti suoi. Oggi noi ci facciamo i fatti vostri.
2: Sì, infatti ragazzi, scriveteci dove siete, cosa state facendo.
1: È arrivato un messaggio, scusa.
2: È vero.
1: Lo leggo io perché sennò pare brutto che lo legga tu, è arrivato per te, è un po' troppo. Buongiorno a tutti, buongiorno Chiaretta, sei unica. Forse è troppo romano così, non lo so, da chi ci,
2: mi piace,
1: non so chi ci scrive, però non si è
2: Simone.
1: Firmato.
2: Simone. Ciao Simone.
1: E so Simone, ma chi è?
2: Fratello si chiama Michele.
1: Scherzo.
2: Grazie Simone, grazie infinite.
1: Allora fate come Simone, 334 60 45 640. A Chiara potete scrivere dei complimenti, a me potete anche scrivere insulti, non c'è problema, va benissimo così. No, dai, raccontateci cosa state facendo in questo sabato 2 maggio. Anche se state lavorando, perché molte persone stanno lavorando. Ho scoperto ieri che i centri commerciali erano aperti, perché Chiara ha fatto spese pazze ieri, chissà che ha comprato, non
2: si sa. Che è un ottimo modo se sei stressato, se non ti senti
1: sono stressato, perché?
2: È un'ottima terapia, è molto terapeutico fare
1: molto
2: shopping.
1: Terapeutico.
2: Io sì, quando magari mi sento un po' giù, non è proprio la giornata top, bella sigla di shopping.
1: Chiara, parliamone, non ho capito, perché tu ogni settimana vai a fare shopping, quindi che c'è che non va?
2: Magari un po' all'ansia degli esami, capito? Quella mood lì, un po' di ansia, un po' di stress.
1: Quando c'è l'ultimo?
2: Non si dice.
1: Scusa, questo ancora non l'ho imparato.
2: Fine maggio abbiamo l'esame.
1: Basta, fine. No,
2: ma intanto è pure molto figo, perché si parla di pubblicità. È stupendo, adesso poi questo lo potremmo dire anche nel backstage, non in onda, però è fantastico proprio capire come si struttura a livello concettuale e psicologico una pubblicità, perché noi vediamo soltanto il prodotto finito e molte volte ci cadiamo nella...
1: Ma stai studiando questo?
2: Sì.
1: No, ma la cosa bellissima è che è la stessa cosa che sta studiando mia figlia. Hanno realizzato addirittura lo spot. Le hanno fatto realizzare uno spot
2: che
1: filmato.
2: Figata.
1: Sì, l'hanno dovuto scrivere, ideare, hanno fatto lo storyboard e tutto. E hanno praticamente creato e registrato lo spot.
2: Ma
1: che
2: dai,
1: bello.
2: Vedi, qualche cosa l'università ti insegna. Allora,
1: è arrivato il momento clou. Vi facciamo ascoltare anche una canzone. Nel frattempo rimanete sintonizzati, perché subito dopo la prossima canzone Marco Liorni in collegamento. Però adesso una cosa molto molto importante. A mattina tutta italiana weekend, sono le ore 11 in punto.

0: Va bene, la sto rivalutando questa canzone di Joliet, questa canzone d'amore appena uscita. Bene, bentornati su Rai Radio Tutta Italiana questa mattina, Tutta Italiana Weekend con Marco e Chiara.
1: Eccoci.
0: Paolo e Chiara, ma sono Marco e Chiara. Ma attenzione, perché adesso tra poco, cioè all'istante, saremo in due di Marco, perché è arrivato il momento del grande ospite, signore e signori, il re delle sfide pomeridiane, qui al telefono a Rai Radio Tutta Italiana, un fuori classe della TV, c'è da dirlo, che si chiama come me, ma lui è Marco Liorni. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: ti presento Marco, ti presento Chiara. Chiara, ti presento Marco.
1: Marco, è un vero piacere, è un onore parlare con te.
2: Allora, grazie, anche per me. Diciamo che siccome siamo due marchi, sono Marco il vecchio e lui è Marco il giovane.
0: Mi sa che ti devo dare una brutta notizia, Marco. Mi sa che il vecchio sono io. ho la vaga sensazione di essere io il vecchio.
2: È sempre molto carino con gli ospiti.
0: No, però è vero. Marco, allora, noi siamo i disturbatori del fine settimana, del weekend, e ci siamo permessi di disturbare anche te, ovviamente, in questo sabato mattina. Cosa stai combinando? Come ti sei organizzato per questa giornata?
2: Beh, adesso sei indiscreto.
0: Lo so, certo, adesso, ma noi siamo i curiosi disturbatori.
2: Guarda, stamattina adesso stavo facendo un po' di ginnastica per l'azione ufficiale. Stavo veramente facendo un po' di ginnastica. E perché alle 11:30 ecco, con le mie figlie che devono comprare delle scarpe a ginnastica.
0: Beh, Chiara, vuoi andare con loro? Visto che tu sei la regina dello shopping. Scusa, Marco, e può venire anche Chiara? Intanto...
1: Mi autoinvito così, proprio brutale. Okay.
2: Sì, magari mi daresti la mano, magari, perché sai che poi, insomma, i gusti sono proprio molto variegati tra le due, quindi faremo un sacco di
1: immagino comunque un papà con due figlie. Almeno mio padre c'ha solo una figlia, l'altro è maschio.
0: Io mi sono fermato a una figlia, mi sono fermato a una sola.
1: Fortunato, dai.
0: Allora, la prossima volta, Marco, se ci organizziamo, esco anch'io con la mia, andiamo a fare shopping tutti insieme.
2: Sì, ce lo siamo detti tante volte,
0: però non ci siamo mai riusciti. Noi abbiamo ancora una pizza in sospeso, la famosa, c'è cioè il caffè sospeso, noi abbiamo la pizza in sospeso da una vita e mezza, praticamente. Senti, hai seguito un po' il concerto del 1° maggio, ci sei riuscito oppure ti sei dedicato?
2: No, ieri no, stavo proprio incasinatissimo, sono riuscito.
0: No, lo so.
2: Però ho letto un po' di cose, ho sentito, io stanotte mi sono visto un po' di clip,
0: mi è
2: piaciuta anche Arisa. Non so, credo abbia aperto il concerto
0: perché
2: sono appassionato di quella canzone di Dalla, quindi mi è piaciuta molto come interpretata.
0: Beh sì, devo dire che è stato un concerto di un buon livello, devo dire. Ci sono stati artisti che si sono esibiti, sono stati molto bravi. Io l'ho seguito a tratti, diciamo, ecco, l'ho seguito un po' a tratti, e ci sono state delle pagelle.
1: Dei
0: voti
1: sono già usciti.
0: Ma lo sai chi hanno penalizzato? Cioè, non classificato, Piero Pelù. Marco, Piero Pelù, il nostro Piero. Non l'hanno classificato.
2: Ho visto la clip anche sua. Ma perché forse quella cosa ha detto una battuta, ho letto oggi. Una battuta un po' particolare, un po' discutibile, così, un po' gelato tutti. Ma sai, quando quelle cose lì del 1° maggio, poi. In realtà si aspettano le canzoni, ma si aspetta anche la frase su cui poter polemizzare, così. L'esibizione è stata sempre lui.
0: No, ma poi sono usciti con questo nuovo singolo che è 17 Re, che dava il nome all'album di qualche anno fa, di una trentina di anni fa praticamente, e non c'era però la title track, come si dice, in quell'album. L'hanno fatta uscire da un paio di settimane, questa 17 Re. Io ho risentito i vecchi Litfiba, quelli degli anni 80, sono meravigliosi. Non lo so, vabbè, io sono molto di parte perché poi sono nato musicalmente in quell'epoca lì, in quegli anni lì, e quindi devo dire che sono nato anche con i Litfiba, li ho visti nascere, li ho visti così crescere.
1: Infatti sei vecchio.
2: Allora sei proprio tu, Marco il vecchio.
0: Te l'ho detto.
2: Li ho visti nascere,
0: io, ragazzi.
1: Marco, lo sai che qui in studio c'è sempre in corso questa sfida generazionale contro Chiara,
0: boomer,
1: contro
0: boomer contro gli zoomer, li ho soprannominati gli zoomer.
1: Esatto,
0: allora.
1: Tu che ne pensi dei cantanti Gen Z che si sono esibiti ieri? Ad esempio Joliet, ti piace? Fulminacci?
2: Guarda, ti ripeto, ieri non ho potuto seguire. Joliet mi piace molto. Mi piace molto perché c'ha del qualcosa che non c'era, o che stava sotto traccia, non lo so, comunque ti prende tantissimo, cioè sinceramente non è il mio genere, come potrei immaginare. Però le mie figlie me l'hanno fatto conoscere. Io trovo che abbia, cioè, mi dà vibrazioni belle, forti.
1: Le vibes giuste.
2: Ripeto, non è che bene metto Giorgio in macchina, però quando lo ascolto mi piace.
0: Guarda, quando parla Marco mi sembra dire che io sono la stessa cosa. Arriva mia figlia, ma anche le tue figlie monopolizzano la radio quando entrano in macchina?
1: Certo. Siamo noi DJ.
2: Perché puoi rimettere tu la musica?
0: Io ogni tanto guarda, io avevo cominciato, ero tanto brava. Quando era piccola, che ancora non riusciva a controllare i vari pulsanti dell'autoradio, e gli facevo ascoltare i Police, facevo ascoltare tutta musica rock. Che sembrava che avesse preso una giusta strada, e a un certo punto niente, è cresciuta, ha cominciato a mettere i trap, i rap, i frappi, i gnac, tutti quanti. Però devo dire che ho conosciuto tantissimi cantanti giovani, tra cui anche Joliet, grazie
2: penso anche a lei. Li hai fatti conoscere, perché poi vedo che loro, a loro piace anche la musica, diciamo, di qualche anno fa, diciamo così.
1: Cantano. La stiamo riscoprendo tanto, è verissimo.
0: Oltretutto tramite i social network la stanno riscoprendo, tramite i balletti.
2: Sì.
0: Perché scoprono che queste canzoni famosissime che loro adesso cantano e ballano sono canzoni di 30-40 anni fa. Certo. Sì.
1: I Police li ho scoperti così.
0: Brava. Quale canzone dei Police hai scoperto?
1: Quella che si chiama
0: Every Breath You Take.
1: Bravo. Quella.
0: Quella. Allora, caro Marco, senti,
2: ieri sera ho visto, se ti può interessare, visto la discorso musicale, siamo andati su Police. Ieri sera ho visto il biopic di Michael Jackson, se l'avete visto.
0: L'hai visto? Io ancora no, Chiara nemmeno.
1: Io ci vado oggi.
0: Tu ci vai oggi? Sì. È bello, vero Marco?
2: Non vi dico niente, se dovrei ancora vederlo.
1: Dai, sì. Qualche piccolo spoiler, qualche spoilerino, qualche anticipazione.
2: Ma spoilerino?
0: Non lo so.
2: Ma tutte le cose che tutti dicono, che il protagonista è bravissimo, che... Sì.
0: Ma molti hanno...
2: Non vado oltre perché devo dire che non mi ha entusiasmato.
0: Lo vedi, a Marco non ha entusiasmato.
1: Niente. Quindi no, un voto.
2: No, a parte il fatto che finisce nell'88, quindi praticamente manca tutta la seconda, tutta la parte interessante, successiva. Sì, un po' la parte che è piaciuta di più è la nascita proprio del fenomeno Michael Jackson, quindi Jackson 5, la famiglia.
0: Sì.
2: Quella è una parte bella perché è meno raccontata così.
0: Sì,
2: per il resto si vede che è un film pieno di paletti. Però sì, non andiamo oltre perché poi dovete vederlo.
0: No, infatti.
2: Pieno di paletti intendo di cose che non hanno potuto dire, di cose che devi fermare.
0: Ma quello, stavo detto, perché oltretutto ha ritardato l'uscita del film, perché la famiglia si era opposta a tante cose e quindi è stata ritardata l'uscita, l'avranno rimontato 100.000 volte praticamente. Sì.
2: Però comunque devo dire che 2 ore
0: passano. Sì, perché molti non sanno la storia di Michael Jackson all'inizio, e lì si riesce a... si conosce, insomma, grazie al film si riescono a conoscere delle cose. Senti, allora, visto e considerato che altrimenti le tue figlie ci picchiano a me e a Chiara, perché devi spendere un po' di soldi, giustamente, oggi, e visto che tu sei il re della ghigliottina, io ti dico 2 parole. Vediamo, dai, fatta facile. Ti do 2 parole, vediamo cosa lega queste 2 parole: febbre,
1: stay in life, stay.
0: No. E villaggio.
1: No.
0: Inteso non come Paolo. No, perché non se l'aspettava Chiara questa cosa. Perché è troppo cringe questa cosa, capito Marco?
1: Marco, hai capito? Dice cringe, non
2: cringe.
0: Cringe.
2: Cringe è quello del Natale.
0: È quello del Natale, sì. Sì, cosa lega febbre?
2: Ripeto, villaggio?
0: Febbre e villaggio, non come Paolo Villaggio, ma proprio come villaggio.
2: Villaggio.
0: E febbre.
2: Stay in life, stay in life. Vacanze, pure febbre da cavallo.
0: Pure stay in life.
2: Febbre.
0: Di che giorno?
2: Eh?
0: Di quale giorno della settimana? La febbre?
2: sabato del villaggio per
3: sì, vabbè, questa andava fatta, va bene. Senti Marco, allora a questo punto, visto che la rubrica è la canzone italiana del cuore, qual è la tua canzone italiana del cuore, quella che ti suscita delle emozioni e che ti apre dei ricordi, insomma, che ti ricorda i momenti belli della tua vita?
2: Allora, non puoi immaginare, ce ne sono tantissime.
3: Questo sì.
2: Però quella che mi dà qualcosa di diverso è una canzone di Fabio Concato,
3: sì, grande,
2: che si intitola Guido Piano. Che tu sicuramente conoscerete.
3: Certo che
2: è
3: sì, certo.
2: Una canzone che per me è particolare perché, vabbè, per il testo soprattutto, mi piace anche una melodia dolcissima, però mi piace il testo perché è lui che improvvisamente, invece di tornare a casa, comincia a andare fuori verso la campagna, almeno così me lo sono immaginato.
3: Sì.
2: e guida piano, appunto, guida lentamente
3: e si prende il suo tempo.
2: Oltre il ponte cambia il mondo, cioè è qualcosa che sia solitario, perché si sta da solo, e poi dice stasera te lo voglio raccontare, riferendosi a lei probabilmente, e quindi sia solitario sia di connessione a tutto ciò che è intorno, connessione anche a lei, quindi questo è mi dà un tantissimo, mi è successo ed è molto bello, torni rigenerato.
3: Bello. No, grazie per averci regalato questa canzone, perché adesso la ascolteremo. Nel frattempo noi ti ringraziamo infinitamente, grazie per averci dedicato questo tempo e scusaci ancora con le tue figlie.
2: No,
3: questo tempo tolto a loro.
2: 11 e mezzo, quindi siamo perfetti.
3: Perfetto, dai, sono le 11:15, direi che ci siamo. Marco, in bocca al lupo per tutto, anzi, buon weekend di relax, che almeno riesci in questi due giorni a riposarti un po', perché poi devi sempre.
2: No, in realtà no, perché abbiamo l'eredità, però sì, stamattina adesso le scarpe in teoria dovrebbe essere un momento di relax con la figlia.
3: Soltanto la mattina.
2: Cioè, in teoria, però non si potrebbe essere. Però volevo salutarvi e ringraziarvi per questo momento bello.
3: No, grazie a te.
2: Saluto Chiara, che spero di conoscerti.
1: Grazie infinite, è stato un piacere, un onore.
2: Marco, facciamo la pizza.
3: va bene. Portiamo anche Chiara. Portiamo. A questo punto
2: il
3: gruppo si sta ampliando sempre di più, ma tanto non riusciamo a organizzarlo. Quindi, però, noi ci speriamo sempre di riuscire a organizzare questa pizza. Marco, grazie infinitamente. Buon sabato e buon tutto. E poi ci sentiamo presto, sicuramente.
2: Grazie. Saluto a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio, a prestissimo.
3: Evviva! E adesso è Guido Piano di Fabio Concato qui su Rai Radio, tutta italiana.

0: Grande Babumba qui su Rai Radio tutta italiana, mattina tutta italiana, tutta. Weekend.
1: Eccoci. Marco e siamo sempre Chiara. Noi.
0: Siamo sempre noi.
1: Siamo sempre noi. Siamo Chiara e Marco, Marco e Chiara. Come suona meglio?
0: Noi siamo ancora qua. Già. Noi siamo i disturbatori del fine settimana.
1: Però autorizzati.
0: Autorizzati. Assolutamente. I disturbatori autorizzati del fine settimana. Allora, bentornati in diretta. Sono le 11:23, Chiara. È quasi finita la prima ora.
1: Il
0: ma
1: tempo
0: ci pensi?
1: Il tempo sta volando.
0: Con tanto fiato in gola. Non c'è. Io la devo cercare questa canzone perché la voglio sentire.
1: Poi la mettiamo. Poi la
0: guarda che è una canzone fantastica.
1: Sì,
0: ma c'è qualche trend con Vola? Quella di
1: sì,
0: Cuccarini.
1: Sì, sono stati fatti un sacco di trend, però sono mai un po'
0: vecchi. Mi sono vecchio, quindi benissimo.
1: Ci sta.
0: Senti, ricordiamo un po' il numero di telefono, perché qui continuano a scriverci. Certo, c'è chi ha scritto, la vuoi dire tu?
1: Io. Forza Lazio, sempre Forza Lazio ci hanno scritto, tu sei d'accordo?
0: Allora, io te
1: sei
0: l'ho
1: di
0: detto.
1: Questa fede?
0: No, io sono di una fede di niente.
1: Ah,
0: io
1: sei
0: io calcio siamo
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: Due agli antipodi. Sì. Io sono rimasta Zoff Gentile Gabrina dall'Italia del 1970, cioè sono rimasta a quei tempi lì, non mi muovo da quello, quindi.
1: Va bene, pensa che io invece a casa ho mio fratello e mio padre che sono proprio tifosissimi della Lazio, mia madre che è romanista.
0: Sì, e tu? Tu stai in mezzo, tu
1: sì.
0: Sei
1: Salernitana,
0: tu sai queste cose.
1: Ho simpatia per entrambe le squadre. Okay. Perché poi devo dire che, insomma, adesso la Lazio ha fatto tanto parlare di sé con il portiere Edoardo, che ha parato tipo 5 rigori di fila.
0: Ma sì,
1: sentita la cosa?
0: Ma che no? Io di calcio. Quando mi arrivano le notizie di calcio, io skip.
1: Dopo te
0: lo
1: faccio.
0: Skip, scroll.
1: No. Vedi che stai imparando i termini Gen Z.
0: Mannaggia,
1: vedi.
0: Mi sto genzetizzando.
1: Io mi rendo
0: io però ti
1: di
0: devi
1: cosa.
0: Boomerizzare
1: no,
0: però un
1: no,
0: ti devi boomerizzare
1: no.
0: Un po' perché non mi sta bene questa cosa. Io mi generizzo quella cosa lì e tu no, va bene. Diamo il numero di telefono, così sì. Ma la nostra signora Concetta da Firenze dov'è stamattina?
1: Infatti, la signora Concetta non ci ascolta oggi.
0: No, non ci manda le foto da Firenze. Cioè, l'altra
1: abbandonato.
0: La scorsa settimana ci ha inondato di foto. Ha fatto
1: un bel tour.
0: L'abbiamo fatto anche noi il tour.
1: Sì, sì. Allora, numero di telefono 334 60 45 640. Mandateci vocali, messaggi,
0: i vocali,
1: video,
0: vocali, brava,
1: foto.
0: Sì, sì, mandate qualsiasi cosa. E diteci anche cosa state preparando da mangiare.
1: Oddio, Marco, sempre a mangiare, pensi?
0: Sì, sì, parla con lei che si mangia 7 bomboloni la mattina
1: no,
0: prima di venire.
1: No,
0: qui.
1: Dai, non lo dire su.
0: Non l'ho detto. Che dobbiamo fare? L'ho detto, 7.
1: Torniamo a parlare del concerto.
0: Non 2, 7 se ne mangiati,
1: tutto il bar.
0: Dai, allora. Dai, parliamo del concerto e parliamo di questo episodio perché così ci ascoltiamo la loro canzone.
1: Perché questa coppia che è nata, ovviamente parlando a livello artistico, qui non vogliamo fraintendimenti,
0: no.
1: Emma e Rcomi.
0: E il nostro amico Mirko.
1: Sono usciti da poco con una canzone fighissima che tra poco ascolteremo, non vi faccio spoiler se non l'avete ancora ascoltata, e hanno cantato anche a Primo Maggio, cioè
0: sì,
1: questa
0: quella canzone
1: scena
0: lì.
1: Molto
0: l'ho
1: simpatica.
0: Li ho visti.
1: Ormai tu super virale sui social che Ercomi non si sa dove sia andato facendo le prove.
0: Ma per le prove è sparito a un certo punto.
1: Se sa più dove è andato.
0: Ercomi!
1: È sparito, non se ne trovava più. E Emma invece che era sul palco e stava cantando, sì, ha improvvisato 2 strofe. Ercomi, dove sei? Ti stiamo aspettando per le prove. Ha cantato così.
0: E lui gli ha fatto. E lui che cosa ha fatto e che cosa ha risposto a Emma? Ehi Emma, sto arrivando, vacci piano con queste cose.
1: Sì.

0: notte vola con tanto fiato in gola. Te l'avevo detto,
1: ragazzi,
0: che la mettevo. L'abbiamo fatta, ce l'ho fatta. E la notte vola. Non la so il testo, quello è bello. Ma la cosa bella
1: sto
0: che vi vorrei dire,
1: in tutto lo studio,
0: che Chiara, che non è una boomer ma è una zoomer, quindi della generazione Z, se l'è cantata tutta la canzone.
1: Ah, vabbè, ma certo,
0: il testo lo sa a memoria. Io che ci sono nato con questa canzone,
1: vedi,
0: non so neanche, so solo una parola di questa canzone: vola. E basta.
1: Allora, posso essere sincera, completamente sincera?
0: Ma certo che sì.
1: E allora, la Gen Z sicuramente ha i suoi cantanti di riferimento di quest'epoca, però non è che noi schifiamo le canzoni del passato.
0: Beh,
1: bene
0: un po'.
1: Anzi,
0: hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Le ascoltiamo con molto piacere.
0: Sì, e dobbiamo
1: senza
0: dire
1: preconcetti.
0: E ripetiamo di nuovo, perché a volte, vedi, i social servono a qualcosa. Avete scoperto alcune canzoni, alcuni cantanti dell'epoca nostra, che detta così fa proprio paura, fa veramente paura, proprio grazie ai social, per questi balletti virali. Però quello che penso è che qualcuno di ciofane si è informato prima e ha scoperto queste canzoni prima di voi, insomma.
1: Vabbè, sicuramente.
0: E ha ideato questi
1: sicuramente. Ci sono anche un sacco di trend, remix che si fanno. Quindi magari velocizzare un po' la canzone del passato la rende un po' più moderna. Ci sono un sacco di arrangiamenti che si fanno nuovi. Quello sì. Ma noi, guarda, ascoltiamo tutto con estremo piacere.
0: No, questo mi fa piacere.
1: Tutto.
0: Forse conosco altre realtà, insomma, altri ragazzi che non si limitano soltanto ad ascoltare la musica di oggi,
1: vabbè,
0: dei giovani di oggi.
1: Sicuramente
0: non hanno proprio voglia di andare indietro nel passato e scoprire canzoni, quindi tu sei
1: tramite
0: una
1: tramite i social. Guarda, io per esempio ho scoperto i Pooh, ad esempio, Dammi solo un minuto, con un remix fatto da una cantante che tra l'altro, cioè, è amatoriale, è una ragazza che si è messa a cantare sui social.
0: Brava.
1: L'ho scoperta da lì quella canzone, ad esempio.
0: Vedi, che a volte,
1: ma anche Fabrizio De André, cioè tantissimi.
0: Bello, questa cosa mi piace molto, perché si è trovato un modo per far riscoprire delle opere d'arte, degli evergreen della musica italiana, perché all'epoca, ecco, delle canzoni dell'epoca possiamo veramente parlare e dire evergreen. Io non so quali canzoni di oggi rimarranno nella storia e diventeranno evergreen.
1: Allora, se parliamo. No, ci sono.
0: Sì.
1: Se parliamo, se abbiamo anche uno sguardo a livello internazionale, cioè con la musica anche inglese, eccetera, ci sono proprio dei colossi ad oggi. Ti parlo di Rihanna, Justin Bieber.
0: Sì. Ah, vabbè.
1: Per esempio, con il Coachella, lo
0: Coachella,
1: conosci?
0: Sì, esatto. Questo festival pazzesco che si fa tutti super trend,
1: esatto,
0: super modaiolo.
1: Esatto. Con queste nuove tendenze del Coachella abbiamo riascoltato Justin Bieber, lui è tornato in auge, è tornato completamente in hype su tutte le piattaforme di streaming, si ascolta Justin Bieber.
0: Ma Justin Bieber è già di qualche anno fa, di almeno oltre un decennio.
1: No. Justin Bieber penso che abbia sui 30 anni, è giovanissimo,
0: sì, ma ha cominciato molto, però il suo successo già risale
1: a 16 anni,
0: a
1: già ha cominciato,
0: di,
1: però
0: di
1: cioè, insomma
0: fa,
1: io sono cresciuta con Justin Bieber, non è vecchio.
0: Ah, usciva insieme, cioè
1: magari
0: stavate eravate di rimpettai. Giustino, lui si chiama,
1: oddio, sai che in italiano è bruttissimo.
0: Justin.
1: O anche Tom Cruise, se tu lo traduci in italiano è bruttissimo. Tommaso Crociera
0: che sì,
1: è bruttissimo.
0: Ma che bello. Comunque dopo vi daremo un altro termine Z, Gen Z,
1: sì.
0: No, chiudiamo questa parentesi del primo maggio. Stavamo leggendo qualche altra pagella. Iram ha svogliato 5.
1: Ma lo sai che
0: non
1: è vero?
0: Non gli andava di cantare?
1: No.
0: Però ti posso dire
1: però
0: che lui
1: è vero.
0: Mi è
1: sembrato anche a me così.
0: Ma è il suo atteggiamento. Secondo me lui canta sempre un po' così, che dice vabbè, dai, cantiamo sta canzone. Dai,
1: posso
0: che
1: raccontare?
0: Oddio, dai che c'ho la pasta sul fuoco, mi devo sbrigare perché sennò mi si scuoce.
1: Posso raccontare un aneddoto
0: certo,
1: un po' forte. Iram non se la prenderà, però quando ero più
0: piccola. Salutiamo Irama che ci ascolta tutti i sabati.
1: No,
0: ci ascolta tutte le domeniche, quindi oggi è tranquilla.
1: Ok, posso dire anche una cosa cattiva. È simpatica. Eravamo a Riccione e ha fatto un piccolo live lì in piazza, così. Mio padre fa: ma questo chi è? Papà, ma dai, ma come fai a non conoscere Irama? Non lo conoscevo, però poi insomma l'ho istruito bene.
0: No, io devo dire che devo sempre ringraziare mia figlia con i nuovi cantanti, perché sennò io mi sarei fermata agli anni 80. Ecco. Poi a un certo punto lei fa: no, devi sentire questo, io ho conosciuto.
1: Ti devo mettere un po' a dire.
0: Io ho conosciuto Luquet grazie a lei. Lei impazzisce per Luquet. Io non so che cosa.
1: Ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando. Impazzisce per Luquet. Ho conosciuto un sacco di altri.
1: Pensa che con mio fratello eravamo
0: Fra Quintale.
1: Fra Quintale mi piace meno, lui è più genere indie.
0: No, però sai, come genere, come nomi, grazie a lei le ho
1: conosciute. Sì, fa benissimo, devi vabbè, come noi conosciamo i vostri cantanti della vostra generazione, in teoria sarebbe carino che anche voi conosceste. Beh, giusto, sì. Perché no? Perché non dovete conoscere i nostri cantanti?
0: Allora, ti posso dire, sono stato al concerto di Brescia.
1: Bravo.
0: Indovina dove?
1: Complimenti.
0: A Brescia. No, a Roma. Ho accompagnato mia figlia a vedere il concerto di Brescia.
1: Ti è piaciuto?
0: Devo dirti che l'ho rivalutato, perché ha una band pazzesca, sono tutti molto forti e lui è, devo dire, molto molto bravo. Vabbè,
1: vedi.
0: Chiudiamo con questa
1: con Madame,
0: perché torna sul palco, è tornata sul palco ieri sera dopo ben 3 anni che non si esibiva più in pubblico. Ma perché? Che era successo? Tu lo sai?
1: Credo, allora, non l'ha mai detto in maniera esplicita, ma credo che abbia avuto un po' di problemi a livello psicologico, magari qualcosa anche se ti ricordi, mi sembra a Sanremo pure non si era proprio esibita con tutta la tranquillità di questo mondo. Infatti poi si è ritirata.
0: L'abbiamo
1: ritrovata sul palco
0: devo
1: proprio
0: dire che
1: ieri.
0: Il successo ti mette a dura prova a livello psicologico.
1: Se non sai gestire, soprattutto guarda Blanco, no?
0: Sì.
1: Sai chi è Blanco?
0: Certo, lo so. Perché ha cantato con Mina, ecco.
1: No, scherzo,
0: lo so benissimo, quello che ha distrutto i fiori a Sanremo. Io conosco Blanco solo perché ha distrutto i fiori a Sanremo.
1: Perfetto. Ecco. Comunque, quindi, Madame Pagella 7.
0: In Pagella 7 noi ci ascoltiamo questo suo ultimo singolo che si intitola Disincanto e che ricorda molto, ma lei lo ammette, una canzone del grande Michael Jackson.

0: Sesso e Architettura con la Pesce Di Martino qui su Rai Radio Tutta Italiana, e siamo sempre noi, i vostri disturbatori del weekend.
1: Scusa,
0: mi sono dimenticata di dirlo.
1: Siamo disturbatori autorizzati.
0: Marco Di Buono.
2: E Chiara Cacioppoli.
0: Rieccoci.
2: Senti, bella quella canzone di Con la Pesce Di Martino.
0: Ma io li adoro,
2: Anche se è del 2023, però è fantastico. Potrebbe tranquillamente tornare in auge per questa estate 2026. Io mi inventerei, se fossi in te, un balletto, un trend. Vola con tanto fiato.
0: Oddio.
2: Quindi farei un balletto e lancerei di nuovo questa canzone di Con la Pesce Di Martino.
0: Ci penso. Intanto arrivano messaggi, qui fioccano messaggi vocali, messaggi al 334-6045-640.
2: Non ho capito niente. Hai detto?
0: 334-60-45-640.
2: Perché tu lo sai, perché se lo dici in un modo, poi la volta dopo lo puoi dire diversamente. Perché sennò, addio, aspetta, mi sono. 4-7-2-1. Che ha detto? Chi è?
0: Mea culpa. Mea
2: no,
0: culpa.
2: No, scherzo. Si gioca.
0: Allora, è arrivato un vocale.
2: È arrivato un vocale.
0: Un invito a pranzo. Senti un po' che ti è arrivato.
2: Aspetta. Adesso dobbiamo cercare di capire come funziona tutto questo armamentario. Allora, io tolgo la base, poi si alza il volume qua, si accende qua.
3: Ciao belli, oggi cucino i tortellini con la panna, venite? E se venite, portate le pastarelle. Ciao.
2: No, ecco. I tortellini con la panna. Ha detto veramente i tortellini con la panna?
0: Sì, ha detto.
2: Allora, devi sapere una cosa. Io sono pazzo dei tortellini.
0: Dai.
2: Cioè, per me io farei proprio carte false per i tortellini. Io quando è Natale, che le mie sorelle preparano il brodo, io dico sempre, compro io i tortellini. Siamo 10. Una volta sono andato a comprare i tortellini e ho detto: scusi, all'incirca, no? Quanti etti vengono considerati a testa per i tortellini? Beh, guardi, era col brodo un etto e mezzo, ma proprio quando è tanto, due etti, ma insomma un etto e mezzo bastano. Perché bene, quanti siete? 10, me ne dà 4 kg.
0: 4 kg tortellini. Tutti e due li hai mangiati?
2: No, io mi sono mangiato dei piatti interi di tortellini. Io sono pazzo, io vado pazzo per
0: ma
2: i tortellini.
0: Dai, davvero?
2: Ma che scherzi? Lo quindi tortellini con la panna.
0: Per la pasta in generale non ho tutto questo amore.
2: Non c'è problema, me li mangio io. Invitato.
0: Tu mangi
2: le pastarelle, io mangio
0: aspetta, questo è un invito che ti faccio io, Marco. Perché
2: calma.
0: Stasera con i miei amici andiamo a mangiare lo smash burger.
2: Quello spiaccicato?
0: No.
2: Lo smash burger è un hamburger spiaccicato.
0: C'è tutta una filosofia. Non me lo puoi ridurre a un hamburger. Come hai detto? Spiaccicato. No. Basta, questo ti sei giocato l'invito stasera con i miei amici. Niente, non te mi diamo più.
2: Me lo vado a mangiare da solo. Ecco che mi importa a me.
0: Ma guarda che c'è una filosofia.
2: Qual è
0: dietro?
2: La filosofia dello smash?
0: Allora, innanzitutto non è spiaccicato, ma è smesciato, si dice. Cioè, con la piastra tu prendi, lo schiacci fino a che diventa sottile.
2: Quindi
0: fuori deve essere croccante.
2: Sì, è morbido.
0: Ma
2: dentro
0: deve essere morbido.
2: Schiaccicato,
0: capito?
2: Quindi. Invece che spiaccicato è schiaccicato perché viene schiacciato.
0: Io me ne vado.
2: Io pure, ciao a tutti.
0: Io non ce la faccio più.
2: Niente, questa sfida zoomer contro boomer va a finire male.
0: Vabbè. Ci vedeva a capelli.
2: Allora, bella però questa cosa. Dovevamo dire un altro termine.
0: Non te lo dico dopo.
2: Che
0: dico
2: cattiva
0: dopo.
2: Perché ho detto spiaccicato.
0: Sì, esatto.
2: Il pulled pork. Che non è una
0: parolaccia.
2: Vabbè,
0: sai che significa pullappare?
2: Pullappare.
0: Ascoltiamoci.
2: Pull appare, pull scompare, pull appare.
0: Te lo spiego dopo. Intanto ai nostri microfoni. No, non mi piace quello.
2: Non ti piace. Ti piace l'hamburger spiaccicato?
0: Ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana arriva Gaia con una sua ultimissima uscita.
2: Che è uscita ieri?
0: Sì, proprio.
2: Ma arriva
0: ieri.
2: Proprio ai microfoni, arriva?
0: Sì.
2: Ce l'abbiamo qua fuori.
0: Apriamo la porta e arriva.
2: Ai microfoni. Va bene, bella questa cosa. Arriva ai microfoni, ma non ci sta. Ma dov'è? Gaia!
0: Va bene, metaforico.
2: Infatti è metaforico, lei sta fuori. Vabbè, arrivederci. E questa è Bossa Nostra.
0: Vai.
2: Dopo la Bossa Nova, la Bossa Nostra. È uscito ieri. È la Bossa Nostra di Gaia!
0: Io me ne vado. Ciao.
2: E chi ci rimane qua? Vabbè.
0: Nessuno.

0: La capa gira, a me gira la capa, abbiamo ballato tutto il tempo, mi gira la capa, ma proprio in maniera proprio vertiginosa, vorticò,
1: saranno,
0: mi gira la capa.
1: Saranno
0: mi gira.
1: Le hit di quest'estate, Marco, preparati, perché andrai al bar, andrai in spiaggia, andrai...
0: Con la capa che gira. Chi era? Fred De Palma insieme a chi?
1: Anita.
0: Anita?
1: Anita, tra l'altro due
0: Anita.
1: Ti dovresti... Sì.
0: E chi sono? Da scherzo. Okay. Vabbè, che mi dicevi prima? Allora, innanzitutto ricordiamo il numero di telefono che è importantissimo, è 334 60 45 640. Ci potete ascoltare tramite DAB Radio o scaricando l'applicazione completamente gratuita Rai Play Sound. E scaricatevela perché ci sono un sacco di contenuti extra molto molto interessanti. Ci sono dei podcast originali. E che fai? Non li ascolti i podcast originali di Rai Play Sound?
1: Stai scherzando?
0: Io li ascolterei se fossi voi. Poi non dite che non ve l'abbiamo consigliato.
1: Poi soprattutto scaricatela, perché così il sabato e domenica ascoltate noi, la coppia più figa
0: italiana weekend direttamente. Oh, sai che è arrivato un messaggio a te?
1: Ah, sì?
0: No, a tutte e due. Ciao Chiara, ciao Marco, siete bravissimi e simpaticissimi, grazie per la compagnia, daglie tutta Nori.
1: Daglie tutta.
0: Daglie tutta. Mi ha ripreso stamattina, mi dice: no, daglie non si scrive con la I, si scrive con la J.
1: Però ti ho mandato un vocale molto carino. Dai, dillo.
0: Sì.
1: Io siamo sempre antipatica.
0: No, ma che scherzi, no, assolutamente. No, niente, mi redarguiva sul fatto che, appunto, daglie si scrive con la I e non con la, anzi, con la J e non con la I. Vabbè, grazie. No, sto imparando un sacco di cose. Ce la fai? No, non ce la facciamo, perché dobbiamo fare una cosa. La campanella, ricreazione? No. A mattina tutta italiana weekend, sono le ore 12 e adesso vi portiamo tutti al nostro paese.
2: Mi sento una

0: Siamo tornati
1: al nostro... No, ai microfoni, siamo tornati.
0: Ai microfoni.
1: Ecco, non torniamo, però è bello ritornare ogni tanto al proprio paese.
0: Sì, sì.
1: Chi ha origine, magari è nato in centri piccoli, paesi, magari d'estate si ritorna, è sempre bello ritornare, rivedere gli amici di vecchia data, rivedere dei vecchi parenti, insomma è sempre una cosa molto bella e emozionante ritornare alle origini.
0: Quest'estate poi toccherà rimanere in Italia.
1: Mancanza di carburante, siamo messi malissimo, vero?
0: Infatti.
1: Ma possiamo sempre fare una maratona, una mezza maratona.
0: Sai che io ci stavo pensando nell'iscrivermi veramente, perché ormai vado a correre.
1: Sì.
0: Mi vorrei preparare anche per l'Irox, però quello è un po' eccessivo, un po'
1: che
0: too much.
1: Ti devi presentare per preparare per
0: l'Irox.
1: Sì, certo. Vabbè, come se lo sapessi.
0: Allora no, aspetta, sì. Adesso concentrati perché arriva la sfida.
1: Aspetta, sì, la sfida, però visto e considerato che stiamo parlando di maratone, di cose, voglio soltanto fare una divagazione.
0: Vai.
1: Perché è successa? È successo, purtroppo è successo.
0: Che è successo?
1: È successo. La sfida uomo robot è iniziata. È purtroppo sì, in Cina perché sta facendo proprio in giro del web in questi giorni una notizia, perché robot umanoidi hanno corso una mezza maratona di 21 chilometri, ecco, e a Pechino, e un robot ha stabilito proprio il nuovo record di 50 minuti e 26 secondi.
0: Ecco,
1: che è molto inferiore rispetto a un record umano sempre della mezza maratona, e ha corso senza fermarsi, ma c'è un limite a questi.
0: Hanno un limite, ok.
1: E c'è le batterie.
0: Ah.
1: E le batterie, perché la mezza maratona fino magari ci arriva pure, ma una maratona intera ancora, di te sono 42 chilometri, ancora non sono pronti per correre una mezza maratona, scusa, una maratona intera, perché si potrebbero scaricare le batterie. Quindi, a proposito di maratone, a proposito di corse, io non so che cosa ne pensate voi ciofani della generazione Z, di questa AI, dell'intelligenza artificiale, dei robot. A me spaventa moltissimo, forse voi no, perché siete nati in
0: Dipende, anche qui dipende come la usi, come la vedi,
1: è quello il problema.
0: Se, oddio, com'era il film, com'è che si chiamava con Will Smith, oddio,
1: l'uomo bicentenario.
0: I'm Robot, mi sembra una cosa del genere.
1: L'uomo bicentenario.
0: Io Robot. Era più
1: I Robot.
0: Esatto, che hanno proprio
1: Io sono un po'
0: antico. Sei vintage, sai che ti potremmo definire così, Marco, sei vintage.
1: Ma che bel termine, che proprio mi mette proprio allegria, mi mette. Cioè, va bene.
0: Come nel film, che hanno proprio diciamo definito le regole principali che si dovevano avere per avere una convivenza pacifica tra l'uomo e la I, questa intelligenza artificiale, le hanno proprio messe su carta. E quindi magari faremo anche noi così.
1: Spero venga fatta una cosa del genere. C'è bisogno di regolamentare veramente l'intelligenza artificiale. A me, sotto certi punti di vista, spaventa
0: perché
1: un po'. Vabbè.
0: È sempre come i social, no? Si possono utilizzare in maniera positiva e in maniera negativa. Di per sé non è uno strumento né positivo né negativo, dipende dall'uso umano che se ne vuole fare.
1: È quello il problema, perché poi c'è sempre ci sono sempre delle buone intenzioni, no? Sull'utilizzo di alcune cose come i social, c'è chi pensa che vadano utilizzati in maniera adeguata, ma poi c'è sempre qualcuno che prende una deriva diversa, e quindi sai, i social hanno creato dei problemi a dei giovani, e l'intelligenza artificiale all'umanità che cosa potrà creare in un futuro, spero molto molto lontano, non lo so, perché c'è il rischio veramente che prenda il sopravvento.
0: Che andrò all'università quando do l'esame, poi
1: faccelo sapere, magari sì, dai, un termine Gen Z, vai, così io
0: pullappare.
1: Signori, restate con noi, le bambole di pezza,
0: dopo mi rispondi,
1: sì, come no, certo.

0: La canzone estiva, la canzone estiva di Annalisa, che poi è uscita un mese fa, quando ancora era
1: non era nemmeno primavera. Lei ha anticipato le cose, lei ma va di anticipo, gioca d'anticipo, capito?
0: E manca poco, cioè, oltretutto non siamo ancora in estate, ma siamo ancora in primavera, quindi il 21 giugno sarà estate,
1: esatto.
0: Quindi sarà all'epoca, cioè lì sarà poi la vera estate.
1: Ma comunque, infatti guarda che io ho già un'ansia, tu sei già pronto per la prova costume?
0: No. Ancora con sta prova costume? Non me lo metto il costume, non vado al mare,
1: niente,
0: non faccio il bagno.
1: Zero.
0: Ma stiamo scherzando.
1: Ma neanche per sbaglio. Ma io sono andato al mare.
0: Sì, ma mica il costume, faceva un freddo ieri al mare che non ti puoi immaginare. C'era un vento che
1: parte. Davvero?
0: Ma faceva freddo.
1: Beh, io sto fatto meglio a fare shopping.
0: Meglio il centro commerciale, ma scherzi, al chiuso, al riparo, c'era vento, niente. A parte 2 ore per arrivare al mare.
1: Ecco.
0: E poi la quantità industriale di persone.
1: Ecco.
0: E un freddo a un certo punto ho detto: ma che è? Ma perché? Vabbè, eravamo rimasti al 334-6045-640. Ancora 15 minuti da passare in nostra allegra compagnia, ma siete contenti? Sì, ai disturbatori
1: pochissimo
0: autorizzati del fine settimana, siamo noi.
1: Domani torniamo.
0: Domani torniamo.
1: Noi.
0: Che è una minaccia. Domani torniamo. Ma domani torniamo,
1: Ho detto con un po' di
0: ma domani, però attenzione che torniamo.
1: Siamo troppo durevoli.
0: No, assolutamente. Eravamo rimasti a
1: ai tormentoni estivi.
0: No, eravamo rimasti al termine che mi avevi chiesto.
1: Ah, pull appare,
0: perché io ho detto il pulled pork, che pull appare.
1: Ma che c'è? Non c'entra niente.
0: Quindi sfilacciare.
1: No, no. Riprova, ridenta.
0: Sarei più fortunato. No, perché poi c'è chi mi scrive e mi dice ci hai fatto fare una brutta figura a noi della generazione X.
1: Ah, dai, proviamo
0: perché
1: con
0: perché non sai i termini. Non li so io che sono della generazione
1: proviamo
0: X.
1: Proviamo con un altro termine.
0: Che boomer.
1: Aspetta, questo è più facile. Flexare.
0: E che è una cosa flessibile, se uno flessibile, dai, alla fine dai, se uno è un po' flessibile, ti flexo? Va bene?
1: No.
0: Ti flexo.
1: No,
0: ti flexo,
1: no,
0: ti rompo e ti spiazzo in due. Noi avevamo roghi, ti spiazzo in due.
1: No, Marco, no, guarda, l'ultima chance, droppare.
0: Ma aspetta, una cosa. Un attimo. Innanzitutto mi devi di pullappare, che vuol dire? Perché
1: significa
0: io
1: rubare.
0: Che?
1: Rubare.
0: Rubare
1: in quel senso lo usiamo.
0: Ho
1: sì.
0: pullappato.
1: Sì.
0: Che è rubato? Ma fisicamente una cosa?
1: Sì, esatto.
0: Oppure mentalmente? Un
1: no,
0: concetto?
1: No, fisicamente.
0: Fisicamente.
1: Infatti,
0: ma perché
1: voi
0: rubate la generazione Z? Oh,
1: no, però
0: non si ruba.
1: Mi hai pullappato le scarpe.
0: Mi hai pullappato?
1: Mm.
0: Vabbè.
1: Se vogliamo sapere meglio poi termini scarpe,
0: i pickpocket, quelli che stanno sulla metropolitana, beware the pickpocket, quelli che ti rubano il portafoglio, i pullet pocket, praticamente quelli ti pullappano, beware the pullapponi, i pullapponi.
1: E invece flexare significa
0: flexo.
1: Io mi vanto di una cosa, tipo
0: io
1: guarda che bella borsa, te la sto flexando. Okay.
0: Ma quanto siete complicati voi. Ma perché non si può dire che bella borsa, punto?
1: No, perché noi abbiamo i nostri termini, abbiamo i nostri modi per comunicare.
0: Fate come volete. Senti, l'ultimo qual è?
1: Droppare?
0: No, ce n'era uno della scorsa settimana che mi dovevi dire.
1: Oddio, non mi viene in mente, non mi sovviene.
0: Slappare.
1: Sleppare,
0: che sì. Io ho detto lo so.
1: Ah, lo
0: sai?
1: So.
0: Sì, perché suonando il basso è una tecnica.
1: No,
0: lo
1: no,
0: slap è una tecnica del per suonare il basso.
1: Niente.
0: Quindi la so una, la so, evviva!
1: Non c'entra niente.
0: Ma come no? Non c'è. Slappare quando prendi il pollicione
1: no,
0: sbatti sulla corda e slap. È una tecnica.
1: No,
0: la so, ho vinto io.
1: Lo usiamo quando dici che hai. Non hai fatto una cosa, tipo la prof ha sleppato il compito, cioè non l'ha più
0: saltato.
1: Fatto fare. Sì, esatto.
0: È andata oltre.
1: Esatto.
0: Ma beh, slap però io quel
1: basta. È un'altra cosa.
0: Sì, ma siamo nati prima noi e l'abbiamo inventato prima noi il termine. Voi ce l'avete rubato, lo vedi?
1: Sì,
0: che
1: ma
0: voi
1: noi lo cambiamo.
0: Gli zoomer ci rubano i termini.
1: Sì, vabbè, ciao.
0: Boomer di tutto il mondo, uniamoci contro questi zoomer che ci stanno rubando i termini.
1: Annuncia la prossima canzone.
0: Annunciamo My Love. Lei è Dolce Nera. Ah, ma lo sai che ti devo parlare
1: sì.
0: di una cosa fichissima.
1: Sono
0: le 12:18 perché mica solo voi trovate le cose fichissime, voi giovani, anche io ho trovato un tool della NASA. Ti dico solo il nome.
1: Vai.
0: Your Name in Landsat.
1: Ok.
0: È una cosa fichissima, ma ve lo dico dopo Dolce Nera. Mi ha anche detto, ma chi è Dolce Nera? Non aggiungo.

0: Dai,
1: che bella! Non ti è piaciuta questa canzone di Dolce Nera? Dice chi è? Ha suonato anche ieri al concerto del The First May.
0: No. Non la conoscevo.
1: Non la conoscevi? Non hai visto? Conoscevo. Hai visto che noi generazione X Boomer Bus Friend vi insegniamo ogni tanto qualcosa anche noi?
0: Certo.
1: E non solo voi, a
0: certo.
1: Noi. È bello.
0: Guarda,
1: però questo scambio generazionale mi piace, devo dire, a parte tutti gli scherzi. Poi secondo me è bello in radio due generazioni a confronto completamente
0: siamo una
1: diverse.
0: Cosa
1: siamo veramente simpatici, ce lo diciamo
0: poi
1: da soli.
0: Come
1: si dice in Toscana, chi si loda si imbroda.
0: Ah.
1: Si sbroda, sì, una cosa del genere.
0: Ah, yeah.
1: Vabbè, non fai
0: niente.
1: Te
0: la canti e te la suoni.
1: Te la canti e te la suoni a Roma. Così. Vabbè. 334 60 45 640. Questo è il numero di telefono ove poter mandare ancora per questi ultimi minuti dei messaggi anche vocali.
0: Sì,
1: raccontateci quello che state facendo in questo sabato, se vi siamo simpatici oppure antipatici.
0: Anche da Marco i messaggi vocali non piacciono. Anche prima che ti ho mandato quel messaggio lì dove dicevi.
1: No, io non li ascolto. I
0: infatti,
1: messaggi
0: dopo
1: vocali.
0: Un tot di secondi non ascolta più.
1: No, io c'ho un massimo che poi anche io, arriva massimo a 30 secondi.
0: Wow.
1: Dopo i 30 secondi scrivo riassunto, grazie. Non li ascolto e poi li sento ovviamente a tripla velocità. Ce l'ho solo io questa funzione.
0: Okay.
1: No, io ce l'ho proprio a 3. Perché sì.
0: Okay. Devi essere veloce.
1: No, assolutamente sì. Allora, sono le 12:23. Vi volevo raccontare questa applicazione che praticamente è stata creata dalla NASA, è bellissima, l'ho fatta vedere adesso sul PC a Chiara, è rimasta sbalordita.
0: Wow.
1: Sì, proprio non gliene poteva fregare di meno. Fatto, hai visto? Guarda che bello, guarda. Fa, ah sì, bello, sì, infatti. Sì,
0: così. Non è vero.
1: Allora, il sito è Your Name in Landsat. Che fa? Funziona in maniera semplice. Inserisci il tuo nome o il nome che vuoi tu.
0: Okay.
1: Premi invio e il sito che cosa fa? Compone lettera per lettera il tuo nome utilizzando dei paesaggi reali fotografici proprio provenienti dallo spazio, quindi prende ci sarà un database pieno di foto prese dai satelliti e quindi ci sono fiumi, laghi, coste, isole, deserti, campi coltivati, ghiacciai, che diventano proprio delle lettere. Abbiamo inserito il nome di Chiara, c'era la C e poi la H, poi c'era la I, pensa, c'era la R e poi c'era anche un'altra A.
0: Infatti posso dire lui l'ultima che mi hai fatto vedere
1: era
0: veramente
1: era proprio una pensa.
0: Sì. la ricordava tantissimo.
1: No, guarda che anche la penultima, no, guarda che anche la penultima, la
0: R,
1: la
0: sì,
1: prima,
0: sì.
1: No, ma la prima anche
0: sono anche,
1: due
0: vero,
1: le A
0: vero,
1: sono
0: vero.
1: Sono perfette.
0: Ovviamente tutte queste cose, ragazzi, ve le potete ritrovare sui nostri social. Tutti
1: sì.
0: Questi balletti che facciamo, tutte queste cose li trovate sui social.
1: Ma anche questo sito?
0: Ah,
1: no.
0: Anche poi facciamo una foto.
1: No, io l'ho trovato. Ah, beh, sì, io l'ho trovato praticamente digitando su Google Your Name, il tuo nome, in Landsat.
0: Poi dici che sei boomer. Vabbè.
1: E poi ti rimanda praticamente al sito sciencenasa.gov.
0: Mm-hmm.
1: Però è bello, mi è piaciuto proprio.
0: Mi ha fatto molto ridere perché è tanto gasato nel farmelo vedere.
1: Sono gasatissimo in una cosa proprio che non serve a niente.
0: Io questa cosa penso di averla scoperta tipo in terza media.
1: Cosa?
0: Questo sito?
1: No, io me ne vado. Ma perché mi te? Non è vero, non lo conoscevi, non ci provare. Ecco, sei veramente...
0: È una cosa molto simile, sì, però.
1: Sì, va bene, sei veramente un'ossessione.
0: Ce l'ascoltiamo adesso.
1: È l'ultima canzone di oggi, io ve lo dico. Poi torniamo qui per i saluti.
0: A
1: preparati.
0: A tutto volume.
1: Dai,
0: a tutto.
1: A manetta.

0: sessione Samurai J qui a ciao a tutti, buonanotte, è finita la puntata praticamente, ah, sono le 12:29.
1: Prosciugato, Marco è prosciugato.
0: Questa è Mattina Tutta Italiana Weekend, Chiara,
1: eccoci.
0: Sì, guarda, mancano 50 secondi al termine della trasmissione.
1: Guarda,
0: sei triste?
1: Sì, sono tanto triste, mi dispiace quando poi ci dobbiamo lasciare.
0: Vabbè, ma domani torniamo, l'abbiamo detto,
1: sì, sì, sì,
0: ecco,
1: infatti,
0: seguiteci sui social perché c'è un sacco di cose interessanti, un sacco di balletti abbiamo fatto oggi, siamo divertiti.
1: È vero.
0: Però domani noi torniamo qui e intanto io sai che faccio? Metto un po' la sigla. Eh sì, così facciamo i saluti sulla sigletta che sta per annunciare il fatto che la puntata è finita.
1: Non lo ridire, dai.
0: Lo so, dai. Comunque passate un bel sabato, divertitevi, siate felici. Noi però domani mattina, purtroppo per voi, i disturbatori autorizzati del weekend torneranno su queste inconfondibili frequenze. Va bene?
1: E
0: ciao,
1: dai.
0: Chiara. Ma i tortellini li mangiamo oggi? Mi sa di no.
1: Io vado.
0: Tu vai.
1: Io vado.
0: Vai, vai. Salutami tanto chi ci ha invitato.
1: Okay.
0: Va bene. Ciao a tutti, Mattina Tutta Italiana, Tutta Italiana Weekend finisce
1: adesso.
0: Qui, purtroppo. Ciao Chiara.
1: Ciao Marco.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: A domani.
1: Ciao. Ciao.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti.

Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

0: stagione.
1: Hai molteplici perché. Arriverà la stella da abbagliare, l'ambizione senza fine. Curva la luce sui tuoi passi smessi e ti svegli per essere.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: mano al tempo di farsi la croce, che eri fuggita già.
1: RAI, Radio Tutta Italiana.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
1: La musica italiana nella sua lunga storia ha prodotto capolavori indimenticabili. Come non ricordare quelli di Battisti, De André, Gaber, Guccini, Mina, fino ad alcuni più recenti ma altrettanto famosi, quelli di Ligabue, Vasco, Tiro Mancino, Tiziano Ferro. Impossibile includerli tutti e accontentare ogni gusto. Quella che ascolterete è una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica nel nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e che ancora ci travolgono di emozioni. Ogni giorno, alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio.
2: Cielo un po' più opaco nella serata per le regioni di nord-ovest e per la Sardegna. Ancora limpido invece sul resto del paese. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: che tu vedessi me.
1: Rai, radio tutta italiana.
2: Sotto un cielo gelido, azzurro quasi blu, alzo gli occhi e la...

siamo noi. Siamo noi. Siamo noi. Con i piedi. Con le mani. Con i piedi. Con le mani.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

días peleado.

Rai Radio tutta italiana in FM, sulle frequenze del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, in diretta tutti i lavori di Senato e Camera.

0: Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Auguro a tutti quelli che ascoltano regolarmente la musica di non ascoltare la musica irregolare. Questo l'augurio che Lucio Dalla rivolse ai suoi ascoltatori notturni in una vecchia trasmissione radiofonica. Da allora sono passati tanti anni, ma lui di musica, regolare o irregolare, ne ha fatta tanta, senza risparmiarsi mai, fino al 1 marzo del 2012, a 3 giorni dal suo 69esimo compleanno. Perché la sua data di nascita la conosciamo davvero tutti. Era nato il 4 marzo 1943 nella sua amata Bologna. E lì, a Bologna, il piccolo Lucio, a 6 anni, già suonava la fisarmonica e a 14 il clarinetto. Non poteva che essere il jazz la sua prima grande passione. Il debutto arrivò nei primi anni 60 con i Flippers e il primo singolo come cantante nel 1964. Certo, il successo era ancora lontano e all'inizio arrivò solo come autore, grazie a Gianni Morandi e a Occhi di Ragazza. Ma poi ci fu quel Sanremo del 1971, quando proprio grazie a 4 marzo 1943 arrivò anche la prima affermazione personale come cantante. Da quel momento la carriera artistica di Lucio Dalla fu inarrestabile, grazie soprattutto alla sua capacità di innovazione e sperimentazione, alla sua mente e al suo cuore giovani. Dalla era sempre un passo avanti, senza paure e riserve, con lo sguardo rivolto al futuro, quel futuro da affrontare con la bici da corsa e gli occhiali da sole, senza mai guardare indietro. E tutto quello che ha lasciato lungo la strada tracciata è un patrimonio straordinario, da Piazza Grande a Come profondo il mare, dalla collaborazione con Roberto Roversi a quella con De Gregori, con Ron, con Samuele Bersani, con Gianni Morandi, dal capolavoro immortale Caruso a Attenti al lupo e alla svolta pop degli anni 90. E ancora la lirica, la regia, la televisione, la produzione artistica. Ma del resto, per dirla come lui, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: Cielo un po' più opaco nella serata per le regioni di nord-ovest e per la Sardegna. Ancora limpido invece sul resto del paese. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ormai da tre giorni che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da

1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteoradio. Nubi in aumento nella notte per il nord-ovest, la Sardegna e l'Alto Tirreno. Cielo ancora sereno invece sul resto del territorio. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora

adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: non la voglio vedere.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Quello di Luigi Tenco per la musica è stato sempre un grande amore, perlomeno da quando si trasferì, ancora ragazzino, dalla provincia piemontese alla grande e inquieta Genova e finì a scuola compagno di banco di Bruno Lauzi. Luigi amava i grandi standard americani e suonava il sax, e in quella grande città di mare finì per frequentare gente come Gino Paoli, Umberto Bindi, i fratelli Reverberi. Suonava per hobby e per passione all'inizio, e quando incise le prime volte per la Ricordi lo fece sotto falso nome.

0: Già ascoltando le sue prime canzoni, come Mi sono innamorato di te e Angela, si capisce subito che la sua idea di canzone popolare era rivoluzionaria. Basta con le canzonette di consumo che raccontavano di amori finti, stelle, uccellini che cinguettano. Era giunto finalmente il momento di raccontare come stanno davvero le cose nel mondo, di parlare di dolore, di sesso, di paura, di noia e anche di tematiche sociali, di uguaglianza, di ingiustizia, di guerra, di emarginazione, di povertà, di emigrazione. Tutto questo era Luigi Tenco e forse l'Italia degli anni 60 non era ancora pronta a capire il suo messaggio. Alle prese con le censure e con lo scarso pubblico, Tenco soffriva la mancanza di attenzione. Anche se poi il successo di Un giorno dopo l'altro, sigla del Maigret televisivo con Gino Cervi, sembrava indicare un cambiamento nell'aria, fino ad arrivare al drammatico Sanremo del 1967 quando in coppia con Dalida presentò il suo Ciao amore ciao, disgraziatamente non ammesso in finale. Era il 27 di gennaio. Quella notte Luigi Tenco morì. Un colpo di pistola mise fine alla sua vita. Le sue canzoni, però, dopo 50 anni, sono ancora tutte vive. Ed è ora di ascoltarle insieme.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: sua voce gridata, digitato sul web, buttato dentro un respiro, respirato per te.
1: Gli artisti più amati li trovate tutti su Radio Rai Tutta Italiana.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: Meteo Radio.
1: Nubi in aumento nella notte per il nord-ovest, la Sardegna e l'Alto Tirreno. Cielo ancora sereno invece sul resto del territorio. Domani, domenica 3 maggio, una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna.

0: in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: La musica italiana nella sua lunga storia ha prodotto capolavori indimenticabili. Come non ricordare quelli di Battisti, De André, Gaber, Guccini, Mina, fino ad alcuni più recenti ma altrettanto famosi, quelli di Ligabue, Vasco, Tiro Mancino, Tiziano Ferro. Impossibile includerli tutti e accontentare ogni gusto. Quella che ascolterete è una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica nel nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e che ancora ci travolgono di emozioni. Ogni giorno, alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana.

Cantare è d'amore, le più belle canzoni di ogni tempo, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Dai, io farei che inizi tu.
1: No, no, dai, è tua la canzone.
0: No, va bene, ma cosa vuol dire?
1: Dai, Mario.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente 1995, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio di quell'anno e naturalmente da classifica. Intanto alcuni degli eventi più importanti del 1995. Il 1 gennaio Austria, Finlandia e Svezia diventano membri dell'Unione Europea, la quale così passa da 12 a 15 stati. 26 marzo entrano in vigore gli accordi di Schengen in 7 paesi dell'Unione Europea e vengono aboliti quindi i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dell'Unione Europea. In Italia diverranno esecutivi il 26 ottobre del 1997, quindi dopo 2 anni. 27 marzo, un fatto di cronaca, veniva assassinato a Milano Maurizio Gucci, erede della famosa casa di moda fiorentina. Il 24 giugno Leo Luca Bagarella, spietato killer mafioso, viene arrestato dalla DIA, un altro colpo inflitto alla mafia. Tra i film più importanti usciti nel 95, Braveheart, Cuore impavido, I laureati, Viaggi di nozze, GoldenEye e Batman Forever. Nel 1995 Sanremo lo vinceva Giorgia con Come saprei, al secondo posto Gianni Morandi in coppia con Barbara Cola, In amore, e al terzo posto la bionda Ivana Spagna con Gente come noi. Adesso è proprio la musica a farci compagnia su Rai Radio Tutta Italiana per 60 minuti, i successi del 1995. Noi torniamo prestissimo.